anche grazie a Stranger Things. Non so se l'avete visto. Numero 14. Eye of the Tiger. E qua arrivano le super hit, eh? Number 14. Sweet dreams are made of these. Eurythmics. Sweet dreams. Di nuovo

al numero 11 Queen con Under Pressure. Attenzione, entriamo in top 10. Wham con Last Christmas, decimo disco degli anni 80 più ascoltato di sempre su Spotify. Numero 9, Bon Jovi. Another One Bites the Dust. Bellissime, Tearful Fears. Attenzione, arrivano le super

0: seconda, ma la più streamata in assoluto è dei Police. Every Breath You Take. Mamma che carrellata. Vi ho riportato negli anni Ottanta. Grande pillola di storia.
1: Vintage. What else? Yo no envejezco. Me hago vintage.